0: Perché non si dice che campione.
1: Medic engine 321 from medic ambulance 10B.
2: Go for 322.
1: 322, you can cancel.
2: 322.
3: You cancel.
0: I copy status.